facciamo la gente che guarda se ne fotte in io ma non è come butta sta comale lì e allora qui oh viva da nanza stanotte a giro muto senza male ma con cose di magnate che t'ha fatta ma tenga televisione 36 canali quando non ti insieme soltanto capelli ma quando